0: Comienza tu día con Solo Clásicos y Recuerdos en 94.3 Radio Disney Perú.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?